Alors que t'as envie d'envoyer mettre une invitation pas en vous, d'accord, une invitation de parochia de Santa Teresita de Dieu Sous, on a quoi le baiting à vous, à l'ibat 17 juni, ou d'accord, le capel Emmanuel Saint-Golas, le baiting installation de essai ou de monument protégé. E altrimenti lo do un riconoscimento all'architetto di edificio questa volta poi di tempi di luta Fonte Virgilio Coq di infelice memoria tambi lo baita presente a noci nostro vicario episcopale sono pastor Andres tambi pastor Rafi questa di pastor di parrocchia di San Nicolás e non lo vai celebrare un santo sacrificio di misa. Questa invitazione è una tour parrocchiana di San Nicolás, una tour fiela di parrocchia di Aruba per accompagnare il momento speciale qui per la parrocchia di Santa Teresita San Nicolás. Il momento della buonanotte. Tardi per 6 ore questa è la cappella Emanuele nel Grote Bergwerk di San Nicolás.

abbiamo una invitazione di parte di parrocchia Santa Anna e da parrocchia in Peter Kalantland in Osdorp in Amsterdam e con un'invitazione per tutti i fieli questa è una Olanda si desidera una visita in Olanda per lo che tratta e visita il papiamento e lo vai il 21 di giugno e domingo orpa 2 ore di tardi ora di Olanda adesso Peter Kalantland in 24 Osdorp Amsterdam e celebrante da Pastor Mulders è celebrante invitazione per tutto il tour vinto ma benedizione e poi per lo che ti tratta e visa in Amsterdam, Holanda già domingo 2 ore di tardi ora di Holanda

invitasjon, det er spesielt begynt på den sovende tambi. 27 de juni 2026, tre sorti a tarde, con tre sorti a noci, lo betti un secondo edizione di Retiro Bobira, bo vocacion, miedo da lo che bo lo senti, coraggi lo ponevo vince. Questo arriva e site un barcode e sa che sta pues Pablo Scan e registra, inscrivi e naturalmente lo vai ti invitato na internazionale, poi se e ritiro anche di bordo na di idioma inglese, poi se lo vai te a 27 del Club Don Bosco di 3 ore per 10 ore di noci. Inscriviamo i mesi per lo che ti tratta il link cutting botta subito per il page di Pastoral Juvenil of Tambe junto nella famiglia botta hai un link of Tambe botta scan barcode botta dentro di e formulare documento di iscrizione e botta inscrivi questo non lo vedrà 27 di giugno.

sono sì, esattamente 33 minuti, le di ora 17, 7 ore 33 minuti, non si clappa, vai a compartire seguentemente il Santo Evangelio di Yahweh secondo il nostro calendario liturgico.

Og då chipa av vetade på kvart på 6:45 lobating encuentro junto que grupo di San José Gregorio Hernández doctor di tour doctor na antari winia vetade 5:45 na den capel di adro show na parroquia Cristo Rey. Cordialmente invitamos pues para bien per il gruppo anche a vetare 5:45 di capia però che Cristo Rei può essere ben con un corso aprì per la pagina per così orazione cordialmente invitato per vetare l'ho invitato anche a vetare per

No, lubitavo in maniera o chor che era e lo metti in servizio di San Sacrificio di Misa na parrocchia di la Virgine di Fatima a Dakota. A me non che da minato oltre, semplicemente invitavo pa me anzi Dio per i timidi di darmi vita, saluti forza non mi back, ma in maniera desiamo mascolare un buon e un felice dia con gli di grazie e benedizione di Dio e in visto di la che non si può sostenere tutto di orazione. Dio adelante il corso della vita buona. Feliz mañana, un feliz día y te como mañana con poder de Dios.

0: Sì, che vai. Mi richiede se in delineation sì, la onda mi potrà a certo edificio, sì o no. Se in certo paese tant'ambe, mi sa, per esempio, di Bonaire, in certo città di Bonaire, mi chiede se potrà di Driog, vuoi un assalto che sei. Tanto in discussione, ma c'è grande cosa sei, però è lavoro fiato in lei, un island capito di basta, non è passato. Mi non sa qua che una roba costa che da buon delineaco, per esempio, una balasci, ti marchi tra te tue, ti marchi tra te Driog, ti marchi chi per lei. Allora, sì, è lei che ti muore per non un tipo di discussione, non ti butta chi per è naturalezza. Se non ti naturalezza, in anni trappa fuori naturalezza, non ti con, poti di chi per potere di naturalezza, se chi vai tra. Butta come nel punto di vista, lo che ti perde, la che ti perde. Butta come nel cammino, non ti perde, costruire una vai andò, ma costruire una baranca dammi. E protezione che ti ha un discussione che ti ha dato basta e passa tocco mi sa qua vado corda ora con Abini e lei per proteggere parche nel bau di la man parche nel marino, marino. Non scorale vado corda un film con nostra mira na Ulanda da me no da un anno passa
1: Costano
0: sì. Mi dice. Sì, e costa anche però, ta costa da sensitivo, non, ta costa come se vai purba na stimolare e crea delle comunità. Mi da chiedere con de generazione passata di más tanto estimo pa Isaki dorco bota hanyeta mena school bota in esse cafrerna bota bota by scouting cammino bota sinya con naturalista in cadio otro dami mi te che un sorte programma na sne kita necessario po bobini con pe guardo imprenta tenge persona sicur se che non so veran pa por carga con ele tresile de in otro generazione
2: però e chuta tambe co viera a tresse hobby bon cla dilanti tende da mesa non si può discutere sacchi e apparentemente non tiene un porta a aprire il dialogo ma sopra e tiene un buon plan sul plan di 6 anni passati con la 3 capa per il governo non ha mai oído mi chiede quel momento llega per sinta la mesa quita baranca lì per sua baranca in una strova solamente e UTV, ATV, però o che non sta combattendo il traffico di droga, un poliziotto può dire che poi atrás o che non è trafficato di droga.
1: Hai gol in keeper.
2: Sì, esattamente, sì. Tenga gol, vini, drenta, per dire non ti persecuzione mas. Che in situazione come tengo cinta, papia, analizzare, llega una cosa in concreto, llega un protocollo, chi che può e chi che non può. E se non sta mancia lax denje
0: che me ne situazione frovato tutto che me di e lei non con tempo né non ta non ta guardo di banda no. Non ta bipo con
2: esattamente
1: a o come comunque con a se gumina qui te barranca nan back e ta ti reunion con minister Herdei e DOA et cetera poso DOA a pone barranca sin papi gobierno che me nada di miedo con un caso di corte però rico piano mi si provare botico binginano a mi te bagnami con caso di corte di compagnia non che me ne ori non ha sinto con avvocato non giurista non e apparentemente tabai sinto da me
0: chi regla a guardo usare nei momenti
1: no mi non sa se ti regla e tras mes pa comisa
0: no.
1: Però a roba bird life conservation ahi pa copiarlo corte anto da pidi pa tu ma action e juez abai de acuerdo che ti tu ma action mientras cu e Bodem Zak lo continua. E den unie se nan e tempo de deadline te llegando, en teoria deu e dis di sera camina. No solamente i tras, pero tam bani tres trapi, tu camini na sera, pa auto nan no pu llega mas pa pa me parcheri bari, pro me kubo llega arrashi nan.
0: Se te lei di profession ku ta regarda bio di certificat. Di felicità se mi te equivoca. Den un plan di 2024 pa bini arriva. Nan te pone
1: ku. De facto e Greg Peterson puxando o governo, urgindo para es más bem com manejo. Então, o BBI é quando que está passando, mas eu não tenho um manejo definido. Yeah, yeah. Tenho bem com manejo, anto caminho da natureza e economia por estar em balanço com o outro. E não porta economia só, anto natureza não, de outra banda, e não porta natureza só tampouco, anto tu outro que está muri. Que me se mira com...
0: Combinação.
1: Como não se pode combinar, decora, e orna tra Iberostar como exemplo, na raia, neige de choco qual é um problema é grande
0: proteger,
1: é o hotel tu na final e inversionista compra um de atrás no hotel na atrás um na conservatura e neige né ou na liberar tem mais na põe mais neige e na atrás um choco boulevard
0: que
1: e é choco na bidding se quando tu passa para trás neige não te vai bem o tempo ao ser aí o aqui com neige quebra na bidding não toca men a outra tem un comunità chiquito di co da BBD però ma lei su un'opinione tra me gente mi si è provato e menace numero uno.

Buon tardi. La gamete si abo felice Atari. 7 minuti passati, ora di 5 ore. E se che devo notiziero di Atari, notizie o? Attraverso i 108.9. Oh, avessi non si importa che è, no? La gami vi sapo che si potrà arrivare nostra Facebook page, a nostra YouTube page, any time of the day, we'll walk back, nostra notizia di avetari. Mi diamo informazione, babbo, danke Susi, per ieri c'è per noi, ma non ti nostro collega Traff. Well, well, che cosa sta passando? Non vi conosco da bagoi, no? Mi sta, ma non ti pensa, mi sta venuto, passa? Che cosa tu rende da pensare? E che tu rende che sa, che come mi sta pensa? A me di nadie pensa. Mi vela sempre pensare, mi guapo, ma non tempo penti, ti tempo domande, tempo giochi. Dosci, bossassi, a veloto 5 ting, non meno, con me, mio florin, bossa, che sei che me? Con quattro florin, avo porcane, l'otto 5 veno, me, mio florin, e l'otto 5 tave, e la yige, yeee, mi tocco più contento. Ma scontento mi tava, mi visavo tu l'otto di dia, di 56.000 florin. Che me roman con dos florin bobo gane 56.000 florin e tambe ma gombra merdia non mi sapevo chico ting cato cita ting 63.49 come prome premio 71.71 di dos premio 0.285 di 3 si su multi extra un free play back 4 52.5 su multi extra x2 che me si va compra x va multiplique va dai e dos via zodiac 28.85 con geminis gemini One off 53.68 y Lucky 30.085 su multi extra x2. Esa aquí está el resultado con mi voto una bobe merdía. A ver cómo se llaran son Kibray Simán, May May di Simán, Anto con Pokémon. Portugués anda manera un poco rabia, ¿no? Mi tambe. Me espera más di Ronaldo. Pero pensé en mi madrumi, para mí no va que vea. Pero, nah. Cosa da Homberg. Ongelooflijk. Maar spera más. Maar spera más. Bisao, verdad. Verdad, verdad. Maar spera. Hoppie más.

0: Andiamo a competere in musica, in baile, che è celebrata a San Juan, arriva il dia e che è un momento ameno per trasmettere tutto quello che abbiamo, una collaborazione tra noi e mi chiede che noi, poco a poco in Aruba, noi abbiamo la conscienza che noi adulti maggiori nella comunità, abbiamo il diritto anche per partecipare nella nostra comunità, per comunicare, per il sviluppo sociale di noi, porta uno di buona qualità, per sopra non sta chiedere con un adulto maggior ti hopi conoscimento con nos por sia di je e nos por hasi uso di conoscimento aki e nos por goza tambe con e adulto maggior butin sta visitando varios adulto maggior o non sa mira e energia con antin dos popo pensa con an data alto pero antin hopi energia inda pa hasi hopi cos nos comunidad e di viaja nos salubida esai que men si cada viaja nos po recordar e aspecto man aki nos po envolver na mas ten tulo qual con nos ta hasi no solamente porta na momento na sin aki pero tambe porta din enseñanza din otro ora que ta ayuda otro din familia din comunidad pues nos tin hopi gente grande tambe que ta viva hopi nan so anto momento nan assina e ta momento nan con tanta compartir.
1: Sei da vota minister Mervyn Vajetras arriba pues actividad di fiesta di conuco pa nos granina con tanto mo lugar co potere Dios mente pisa otro siman. Mi ta campando co un sdindo e co mi pisa operat, mi di cana di ba però. Se mi ba a dormite per tu costos. Of vos da serio rei antichi of non stinco assi otro cos anto mi noto mucho forstando per otro cos e awo e sei de fiesta di conuco che vai di prossimamente e sei che mendi potinco preparar 28 immaginiamo. Pero no son de nada, dice, te encuadro de San Juan, Coquico, Cuanto, pero ya tú sabes. Voy a empezar con una cosa también. Lo que conmigo acordaba, vos sabés, tengo una presentación, no me invitaron, pero voy a empezar. Esta vida un poco ferfelo. Y ahora me sale, me sale algo, me dice, de vida o muerte. Con polaga. Y acaba mi también hago el proceso, ¿no? Claro que sí. Pero mi tengo pensado como me queda contento de mira y coverage también de mi colega, ¿no? Por lo cual, que está la decisión de gobierno para una Machis Caribbean. Y me interesa la danza, pues en el asunto de stem cell aquí, vira en realidad. Tabay ting, may intibisa ting, tawad ting lectura pues na presentasyon di en caso ki di Glenda. Pa gloria di Dios, Glenda, non lupida, menciona nombre di Dios, ko botei. So come kemen? Tiene da lupida, po non esti in vergüenza. Ora po non testimonio di menciona nombre di Dios. Pero, mani mi tepisavo, la che non scuccia è declaration di minister di nel caso che signora Mervyn vai atras e tambe riba e chico gobierno a sera chi dir con Machis Caribbean per lo che dà la questione di stem cell aqui.
0: E noi siamo un rappresentante of un board che è a Aruba, mia frau Kaylin Huda, mi conosce sua mamma, sua carina mamma, con Lucia, con Esaki anche, e mi chiede con noi, mi si mostra l'unione con noi in Aruba, e l'involvimento, però anche per creare speranza per altro, per sopra con il cancer, ora che tratta la leukemia, è una forma di cancer che è un hobby specifico, che non tiene aiutato. Aquí nan así na manera que tiene otro tipo de cáncer. Nos tiene oncología, na IMSA, nos tiene quimioterapia, nos tiene hospital location, pero tipo de cáncer aquí, hopi via pasiana me se va de exterior, de Holanda, la mayoría viaja a Guarumandá, y pues aquí hopi viaja también, tiene ser un donor, ¿no? Si el tratamiento no prosigue, y manera que Glenda, que es una persona hopi conocí, Glenda Arons, cuando su historia, que ya, el cuerpo está full deteriorado, ¿no? Entonces, bota síntico, ya, bota muriendo, anto mi te quiero que en antes el momento que está importante con un

0: Mi collegatito aveva inta pone riva su rubrica di notizie cla co partito map de pedir un pubblico urgente riva ritiro annuncia di Mike Eman. Dus fraccioni map del parlamento a sollicita formalmente un pubblico come nel presidente Mike Eman dopo suo annuncio quella entrega e cargo di prime minister dia promi di januari a oh. Dus de un carta mandata pa presidente del parlamento e dorture mesmo non di map e map ta argomenta che annuncio tin implicazione importante per lo che ta governabilità e stabilità politico di Aruba e PCM suor discuti pubblicamente den parlamento come sa turene che sa con e quando e chico mi te chiede posso tur ascucia caba mi non dovevi ripetere posso mi non da gana però tengo bisavo verdazzi che cosa che è che in maniera un buon. E la gai manera un bom in opinione non spera. Dus è assunto chi di Mike Eman. Dus mi va che si mi di un potere da farlo così ne che. Un da co. Sì. E a te chi. E annuncio di Mike. Dus just can't believe this. Ok. In ieder geval, mi dingo bisavo ku e annuncio di Mike Eman e ti hobby pregunta. Ti hobby pregunta o viene da ti hobby speculation tambe e non chiapo niun hende puntre tampoco. Dus, sa, io non ti ho un dicio da bisavo posconde malesa, però buono posconde morto. E idea in caso che è forma ma vaca iera e declarazione di signor Mike Eman tanto con e sa che guardo assì e una che dopo si chiama Doina Binilanti su signora e io ciò che Doina mente bisa firma dus mi non sa non è non bisame per mi te sinti poi scopo se non sa e la menzione dame con su signora tutta mano però non resa resa iave e te credevi di pisavo Mike se ti passa l'udì doina mi da gunbo e mi da pisa yes botin tur derecho di mondo pa tu me decision con pa tu e a me lo non importa mi manene non ti pisa ni un bledo chico país e quien te pensa a ripisaki pa sopra su salud sta da prome lugar nel momento d'anchi pa so sempre Doina da parabana tipo any time of the day sempre anto lo qual con mi che pisavo te sacchi ti inviami non ti compro di gente per sopra ti gente da mani e ora te cominina non chiamai ora te cominina non chiamai a mi donco sempre a contro Mike e vos sei sì per solo è hecho di debe per ora vos sei storia di debe una finale di cuenta dove sei di che mi bisa operare nel mio caso ma bisa non sono proprio mangi politica sopra a me un pensamento mi aiuti un pensamento mi casati un altro pensamento e sei la democrazia di mio caso però ti ho piccolo come da wak tentacle nella manettura bri mi discuccio chi con mi mentor tocco da bisa merdia. Ma ascolta chi Patrick bisa, ascolta proprio bene, bene papà. Ma acaba di pompo un broccio di me, te ne abbonere, se che flamingo non, così detto, vira per me minister. Le vira diavolo, arriva a me. Però, poi mi ha messo attenzione, poi mi ha messo attenzione, mi dico, vedi, si intende, dice. Per verdata, con il paese, nel momento non, fastidioso. Uovo sa, consigli di gene da casci di picca e vota pensa e gaiki può dire per me menessa vota pensa non è che papi di G e a metà mita wak hobicos keto keto mi sa di conoscere storie mi sa una bibbia di cerca di lo qual qua su di cu partito raiz e mi d'accorda cu asta governatore la vise segumi cu no no è da fuerte cu raiz e sin embargo non sto mira cu una finale di cuenta venire qui per dove da bisa da negocia cu cu Carlin con grande su deseo tape bira prome minister I don't know si Geoffrey sta attuando maniera ora l'abbandonare raiz mi non sa mi timane mi non sa meglio tendenze di pensa così o già mi chi te poneo pensa sina chi te poneo pensa sina dei interi tu reattacca e nanco te vuota ting contro Gerlin di chiamare Jet, questo Jet Kiko, questo Kiko, a me scuccia Geoffrey un dia sali a difendere Gerlin. No, come ti puoi palo e candela, no? Oh, però mi devi sapere come veni a me ti osservano. Al contrario, demi background, demi subconsciencia ti, e le pisa, posso Gerlin da una Hulanda, e mi messa a questionare, però se Gerlin da una Hulanda, mai da una Hulanda, perché potrebbe venire a chiamare Geoffrey? Ante lui pensa, mi te pai, penso, mi nesse presidente, mi dice mami, pa mi pai, anto, why? Pensa mi, sì, no, però, è questione, è hofa ora qui, è come, come ministro di finanzas. Really? Finally, ta Mike Eamon, come primo ministro, te sun cu te queda responsabile. Che men, mi non sa. Consensi di gente ta casi pica. Mi te bisavo che sei te caso. E mi te poi le bisavo, mi non sa con grani su di sei un'antà, per dire per me menester. Però, mo me sta mira, mi non sa se mi chiami conspirazione o chico, però l'una da largo tu rientra papi di Gerlin. Però, diva su Jet, con su chico, però, next word. Vos a chico poni mi pensa mas malo. Tapa de sacchi, ria. Questo è il mio pensamento. Ora Gerlin va fuori di avion delle bici sacche. Scusi.
1: Ma se io rinanco toch una dichiarazione a guardo a sia ieri, con un guardo informato per me, o no, un guardo consultato per me, però mi sta convinci che l'importanza nel momento qui sta per stabilità, per Aruba. Traje para Aruba y coquear Aruba realmente, están coquear Aruba bon en este caso. Entonces, no está continuando y me lo voy a reunir y ahora que tengo más información lo me compartí esa aquí también.
0: No está continuando para tú están coquear Aruba bon, ¿ma quién no quiere Aruba bon anto?
1: Me acaba de llegar, ahora que no me está trabajando para reunión y me te quiere en el momento que finalice la reunión y conversación en todo lugar. Mi lo por bisunti ki mas. Dus esaita lo ke mi po compartir ahora ki na.
2: E postura di partito futuro mes.
1: Postura di partito futuro no dove cambia. Non sapim pa tra pa comunidade Aruba e mi te quiere ten ultimo un año e mei. Nos ha demostrata a me quanto a comisa na ejecuta caba. E Aruba mestre un stabilidad. Mi te quiere for di inicio partito futuro a presentar su mestambe. Con un pensamiento diferente de lo cual que te acostumbra. Mi te quiere que Aruba por mi hijo, y nos está demostrando ese ahí también, más que por mi hijo, mi te quiere que Aruba su futuro me se guardo definir diferente de lo cual que está en el momento aquí.
0: Wow, Aruba su futuro me se guardo definir diferente de lo cual que está ahora aquí. ¿Cómo así? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué voy a pensar?
1: Se guardo definir diferente da local que está no momento aqui.
2: Nota por bom mês?
1: Bom, a mim te quero que o primeiro-ministro a anunciar algum luna atrás que o bem cambio de seu partido para o qual que está liderazgo.
0: Sim, não
1: o qual que não anunciar em momento aí está outra tá que o desia também de baixa como primeiro-ministro. E pensei em avisar também, não sei se ayer impulsivamente ele avisou, ou emocionalmente ele avisou, por tal motivo, não para que ele assumisse em forma aí, sin quella consulta, se importa una realidad, mi no sa, a ver, mi lo tiene, realidad así de otra banda, que nos lo aprecia más, si él lo por a consulta, más que claro. Pero lo cual, cuando nos tengo garantizada estabilidad de Aruba, ¿no? Así no rompe proyecto en el momento aquí de ejecución, nota así, no que ahora que no trabajan lo no sigue, al contrario, trabajan trabajando full fledged y ese es lo cual conozco que continúa con él. Entonces, ahora que me lo reuní, sobre con colegas en el partido y tu reunión con lo mismo tomó lugar. Y ahora que tengo más claridad para nos mestame, me comprende que tengo el propio seno del partido, en mes no tengo claridad, se está poco fastidioso, sí, pero a mí no por. De un comentario arriba el desarrollo de situación interna de un otro partido, claridad cuando sí tiene como partido futuro, ¿tá? Que nos acordar un acuerdo de gobernación, con hope punto, a base de un tipo de contrato, y que nos está ejecutando todo el trabajo ahí.
0: Boba bien hobby, Gerlín. Boba bien hobby, y a mí no guarde en de hora con Maika Sali, Bisa, con Bojene, ¿no? Avisa algo. Entonces, sí, de lo cual mi no escucha. Ya tengo un hobby factor, porque tú no te avisas a mí, ya, por da, pues está 65 años, te voy a comprar doble, con Kiko, Kiko. La gama avisaba así aquí. Toch, mi te queda punta y jardín. Kiko, de lo cual que te preverá. Si te preverá, es tú. So, by the way, ni por colega no, ni uno, defendemos de la cuestión de private jet, ¿no? Te voy a avisar, no te asmeres, te asmeres de mi cara. Y mi no saco, ni de quiere mi colega en no, Busnango cada rato te entrevista. Geoffrey Weaver. Punté, ¿no? Punté, aunque a mí lo no, ni que pide hacer una declaración, lo mi no quiere full. Pues sobre él hace declaración, me temo que estaba también en ese país y después no sabía más de visa presentar. Entonces, no cinco by walk, para de visa. Cuando mi brother dijo mi tour carta de un gacaba, nos me se guarda, Gis se guarda, walk el resultado de Kiko y Huega de Baita. Dus Geoffrey, kier of nog een bier, prome minister. Mimi, wat een loco! Ave pena de grida. No, Dushi, no tal loco mi talaga, mi explicavo. Internamente, posso tengo un problema. Secreto público. Beta Mike, posso no tin grepe ribeje. E. Mita wake home, te bai. Guerra, mita tan entiero, ma observa cierto cosa. De read some lips. Entonces, una manera me pisa mi broche, we. Two dogs fighting for the bone. And the third one went with it. Entonces, mi tawa que se te va a tomar lugar. Mi no sa, se te va a ir con PPA. Y voy a ir con MAP, dame. Mi no sa, aquí que te va a pasar. I don't know. Mi tengo guarda, aquí que te pasa de su caso, mis. ¿Vos cómo de? Pero, ¿qué que te va a suceder? Patrick te grita merdía. A mí no va que ni un camino para bevestir cuando papi ha cogido en el AVP para convencerme, no. Esta pisa, me escuchaba, Patricia, también, yo, no. Que sí, con el grito de son, que la mayoría lo preferirá, va a vivir a primer ministro. E da ti gente speculazione così, ecco, vai, mi meneri, con la polizia, da bene al suo luogo, rarara. Questa bomba tra un, e da bisogna pusci di un po' lì. Mi non ti chiede niente di storia, né sì. Chi che futuro mi sta bella, sì. Dese prossimo siman, mi ti chiede dopo determinante, y wie zwijgt stemt u si tal lo cual voto como de lo cual como indivisavo si futuro schiera quieto y sali mané con nada lo cual como visto un gente basta di e teoría di fusión entrar a vivir con futuro también. Está una opción. Y con tal que me quedo sin dar y vestirlo aquí, que ainda me chanchan y vivo un vida dulce para viajar y para bau, mi no lo noté un problema para otro ocupar posición de primer ministro. Wenji, o do billón mío, para hoy mate por mis políticamente. Porque un futuro puede volverse por delante. Queda mucho chanchan quieto así, ¿no? Anto queda crece. Mai que siamo, no? Mai può bisa che vota su candidato, eccetera. Però può puntare tanci, tanci ti bisavo. You're not ready. O non ti acclamo, cioè. Oh, además, se non ho altre cose che non ti acclamo, tampoco ainda. Non mi chiede chieto, se vuoi sa chi come che me. Se vota acclamo, sì, no? Vota acclamo dirigi un paese. Ser honesto e sincero come me. Però cammina che te. Che ben, Wendrick non sta claro per assumere responsabilità di primo ministro. Mi non ti avvisavo per il leader di partito. Sei d'altro conto. Di altro bando, proprio con dato momento Mervin porta un candidato vai atrás per me non vai. Mervin occupava varie posizioni importanti e portai non ti gustate in partito AFP, però è in buona esperienza, è da vari anni da presidente di Parlamento, she knows the in and outs maniera nostra visa e conosceva tempo fa. Dus ja, tu agenda potem pa sigi e question di half aquí tiene da opinar con seita e problema. I don't know. Non pensa mes de boca besa, wow. È questione di indipendenza. O me si da loco. Ma gente pensa de boca coco. Ma non c'è nata canta. Proprio pensa mes di indipendenza. Hafizan. Buon domini, chi è in te bira? Mi non sa. Però un cosa mi sa sì. Mai che 65 anni. E questione money wise non da cominciare e non stursa questo che è stato male che men meno sa posso che arriva a casa sali punto Geoffrey maniera puntare tempo di raiz si settembre da waxo mesta forma parte di futuro ainda. That's a $1 million question. ¿Vos así que conmigo me, no? Yes, a venedor pocas palabras. Pero vos, ¿sabes? Política, siempre te queda política. ¿Vos sabes? A mí no queda daña, ¿no? Pero en sentido, ya tengo que recordar gente, ¿no? Poco día, el año pasado, en corte, ¿no? Tocó aquí con el año 13. Persecución político, taca, con todo eso. Pero de enviada, bueno, vamos a recordar cierto en el agua sobre de encosta en que te pasa con nuestra lupida. Ahora mi guaco a mepta grita manera duro, y me avisa por un poco de Evelinta Pecho de Reis, usando el nombre de Mike de Mesa, van guaco. Pa sobra, non mi discordavo. Evelina basso che bierno dos bia. Sin che la donna ni pone era sonan paesaki. Ultimo volta di questione di Alani. Avo, sabra mi guarda da questionare in tuo caso, mi sa, ambo concere, vuoi sentire di visa? Potete in caicai suo. Potrebbe mes. Sonan. 40 anni a largo, di chi è debita? Dimmi, che divo, di pueblo, chi ha crie? Un mas che altro, AVP con me. Che mi ora con Nelda mi sa mi quente di, danke babi, danke babai. Ehi, Gaio, ser sincero con me. A votambello, ta pura, a Evelyn, bye. Zobogiap Danqui assumì il liderazgo. Danqui tampoco non tocca assumì il liderazgo di me. Manda sincero. Però mi di papi seo. Per 40 anni largo aveva per me per credere per lui. Si può dire che in maniera mi si è stabilita il costo di vita da caro. Non te che era di merca. Iran so a cause cose qui. E causa principale da non si inflation. E che cosa causa deve di inflation? Deve di Stato. Lo che non ti chiamano in holandese Staatsschuld. E che è così? Apo? Ami? O fai copiare un andi a VP map? Tu come ne chiami che me? Che ben... Ehi, let's face the truth! Si nota danchi na kaft ka bin. E na 2005, na bin che lafti, coslo na no dreccia. Però si na mis, di 2005 po' uo, o a quanto caso di amministrazione corruptivo quanto politico a guardo condena paiserà poi turdos no? Ai giova vai dove ma lo vede passi notizia e velin sui asro e la presentava in caso mes ta kafka bindre chicos di amministrazione presupuesto nan e control pa strutturalmente pa che deve nan qua ve pei me pa crea pa nan na un surplus per ora mi te pisa really? Surplus? Roman bo non te logro surplus dor di baga gasto so e dor di paga rente e aflossi non sur sago ve pei in stample di merli di 2008 pa decadas per duci

0: Dios, The Angels 973. Preciosa cantica. E saita di punto sur, chiquilina. Mi va corata se ne posso dire, ma non è tocca back. Legami bai orato nei casi commerciali che ne?
1: Prey Funeral Home, situato a Van Speckstraat 1 San Nicolás. Orario di officina da 9:30 a 5:00 tardi. Tanto in differenti servizi, maniera di crematorio, varietà di urna, grafstein, potre di ceramica e hopi mas. Per qualsiasi pregunta o servizio, chiamanos na 584-0099 o passa cerca nos na Prey Funeral Home.
2: Alver Services Aruba, situada na Casa Riva 53, está direita e instala erco de auto de tour marca. Também nos está vendendo peça para erco e por bestel também. Se não por receber uma oferta, 3C e nos donava um mijo. Los horários está de 8:30 para 5:00 tarde e já sabra 9:30 para 1:30 dia. Alber Services Aruba, telefone 593-7303 585-4460.
3: Bombini Cargo è compagnia che è master del servizio di importare e esportare per Miami e Holanda. Bombini Cargo ha una differente servizio, maniera hur containers, hasi in clearing e molto más. Just contactanos per más información. Llámanos na telefone 523-7900 o passa cerca nos na nostra oficina situata na Guayaca 45. Guarda che Bombini Cargo ta clap aiutavo.
4: Aruba Climate Control e cas di erco marca Taiking e Ecox. Bocchias par corriente avai nos un differente tamaio e serie di erco che ta drenta constantemente. Non sta duna servizio di reparazione, installazione e non stin turcos di stock. Just drop in Aruba Climate Control pae erco domestico, commercial o industrial. Non sta situato na Fleming Street 2. Telefone 583-8959 a 593-0297. E non sta a fare calcolazione sin ningún gasto. Aruba Climate Control.
0: Ok, è stata e nos cas comercial nanku nos carapone, no? Mi te vai con Juan Gabriel, esa que está siempre, pero siempre en mi mente.

sempre, però sempre in mia mente, Monita, no? Non mi vai questa triste chitarra, questa chitarra Emanuele. Poi specialmente proprio suonando duro, di beccare terra non gli aruba, le sei a suonare un felice noce, no?